ratata, shatata, ratata, ratabato. Jete kosha le parishala, ratata, tabata, kanada, ratata.